0: ala robi daite kan baka doliaite agen ni do ni ni aya e ani durat mai ai cholito ai cholito ai cholito
1: bum macha ke chhodunga kyunki meri lottery lag jaate wali hai wo meri lottery।